0: cari.
1: Ma dove devi andare, cari? Sì! Porca americana! Bingo, americano!